quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

Waka Troya, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Un genuesco che sbaglia strada e fa qui oltre con la spada. Sta cadenta o a cantanca, sta cadenta e già capla. Credo se te lo dico da tutto, ma fa che finché la falso. Alzo Dio, loro l'ancupà, che domande scusa, a passa fus. Per paura che il che scappa, la teie in giù da una cosa. Qua cantanca me, sun che, piut, in cima sta montagna.

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.